0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Stai ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

trovarti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Vet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli Stati Uniti hanno condotto per l'ottava notte consecutiva una nuova serie di raid contro obiettivi militari in Iran, colpendo, secondo il comando centrale, strutture di sorveglianza costiera, difesa aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni, con l'obiettivo di ridurre la capacità di Teheran di minacciare il traffico nello stretto di Hormuz. È in risposta agli attacchi del 17 luglio contro militari americani in Giordania, nei quali sono morti 2 soldati statunitensi, mentre uno risulta disperso. Teheran ha invece lanciato un attacco con droni contro 2 installazioni militari statunitensi in Kuwait e ha dichiarato definitivamente nullo l'accordo raggiunto con Washington a Islamabad. Matteo Salvini ha visitato nel carcere di Bollate il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, dicendosi pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. E intanto la moglie del gioielliere ha rivolto un appello al presidente Mattarella per un atto di clemenza e umanità. La violenta ondata di maltempo con temporali e una forte grandinata che ieri sera ha colpito Milano ha costretto a interrompere il secondo concerto di Bad Bunny all'Ippodromo La Maura, unica tappa italiana del tour. I Vigili del Fuoco hanno disposto l'evacuazione in sicurezza delle migliaia di spettatori presenti dopo il peggioramento delle condizioni meteo. Diversi feriti colpiti alla testa da chicchi di grandine sono stati soccorsi dal personale del 118. L'organizzatore Live Nation ha successivamente comunicato l'annullamento definitivo dell'evento, spiegando che non è stato possibile riprogrammarlo e annunciando il rimborso integrale del costo dei biglietti. L'Inghilterra supera la Francia 6-4 nella finale per il terzo posto del mondiale e torna sul podio a 60 anni dal titolo iridato conquistato nel 66. A Miami i tre leoni dominano il primo tempo con le reti di Rice, con Sa e la doppietta di Saka, chiudendo all'intervallo sullo 0-4. Nella ripresa i Blues aprono la sfida con la doppietta di Mbappé e il gol di Barcolà, ma Saka firma la tripletta personale su rigore prima del nuovo centro di Dembélé e del definitivo 6-4 realizzato da Jude Bellingham nei minuti di recupero. Però questa sera alle 21 italiane a New York in programma la finale tra Spagna e Argentina. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: I nostri amici in spiaggia. Ecco alcune regole per fare divertire i nostri amici al mare. Non diamogli da mangiare prima di andare in spiaggia. Se ci troviamo in corrispondenza di uno stabilimento balneare, assicuriamoci che non ci siano regole specifiche contrarie alla presenza di cani in quella determinata area. Cerchiamo di evitare le ore più calde. Ripariamolo dal sole con un ombrellone e, nel caso, proteggiamo con un apposito prodotto le parti prive di pelo dai raggi solari. Portiamoci acqua e ciotola per fornirgli una corretta idratazione. Abituiamolo gradatamente ad entrare in acqua se non è avvezzo a farlo. E attenzione al mare mosso. Dopo il bagno in mare, risciacquiamolo con acqua dolce. Attenzione all'acqua all'interno delle orecchie.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Pet Therapy e demenza senile. Cani in azione. Si confermano costantemente le intuizioni che attribuivano alla interazione con animali da compagnia un valido ausilio terapeutico. Un interessante studio sulla pet therapy è stato condotto in un centro diurno Alzheimer di Firenze da un'equipe universitaria in collaborazione con gli esperti dell'associazione Antropozoa. Due i cani impiegati, un barboncino di 3 anni e una golden retriever di 7. 10 i pazienti, afflitti da demenza grave. Il test è stato realizzato in 2 fasi. Inizialmente i pazienti hanno svolto per 3 settimane attività con l'utilizzo di peluche. Poi i peluche sono stati sostituiti con i 2 cani per altre 3 settimane. Il contatto con gli animali ha ridotto nei pazienti le manifestazioni di ansia e di tristezza e aumentato quelle di piacere e di interesse. Nel corso della seduta i malati sono usciti anche dall'immobilità e le positive variazioni di umore e di comportamento erano riscontrabili anche a distanza di ore. Secondo i medici, la pet therapy è anche più efficace del contatto umano per migliorare il tono affettivo e promuovere l'attività fisica dei pazienti. La pet therapy può ravvivare i meccanismi cerebrali dell'attenzione, stimolare il coordinamento psicomotorio, riaccendere motivazioni, aiutare a relazionarsi. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a 4 zampe.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Da miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto panettiere. A tutti sarà capitato di vedere un gatto che fa la pasta mentre sta accucciato sulle gambe del suo amico uomo o quando prima di dormire trova un caldo e morbido rifugio sul suo maglione. Il gatto compie un movimento particolare che è quello di premere e fare un'azione simile ad uno stantuffo in maniera ritmica con le zampine anteriori. A volte qualche gatto, nello stesso tempo, succhia la lana, indossata dal suo amico, o il suo lobo auricolare. È un comportamento che deriva dalla prima infanzia. Il micino fa questo gesto sulle mammelle della mamma per indurre la fuoriuscita del latte. Spesso è il gatto levato troppo precocemente dalla mamma ad avere questo atteggiamento, ma questa non è una regola costante. Vi sono anche dei gatti che hanno avuto un rapporto normale ed equilibrato con la mamma, ma continuano a impastare per tutta la vita.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli Stati Uniti hanno condotto per l'ottava notte consecutiva una nuova serie di raid contro obiettivi militari in Iran, colpendo, secondo il comando centrale, strutture di sorveglianza costiera, difesa aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni, con l'obiettivo di ridurre la capacità di Teheran di minacciare il traffico nello stretto di Hormuz. È in risposta agli attacchi del 17 luglio contro militari americani in Giordania, nei quali sono morti due soldati statunitensi, mentre uno risulta disperso. Teheran ha invece lanciato un attacco con droni contro due installazioni militari statunitensi in Kuwait e ha dichiarato definitivamente nullo l'accordo raggiunto con Washington a Islamabad. Matteo Salvini ha visitato nel carcere di Bollate il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, dicendosi pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. E intanto la moglie del gioielliere ha rivolto un appello al presidente Mattarella per un atto di clemenza e umanità. La violenta ondata di maltempo con temporali e una forte grandinata che ieri sera ha colpito Milano ha costretto a interrompere il secondo concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura, unica tappa italiana del tour. I vigili del fuoco hanno disposto l'evacuazione in sicurezza delle migliaia di spettatori presenti dopo il peggioramento delle condizioni meteo. Diversi feriti colpiti alla testa da chicchi di grandine sono stati soccorsi dal personale del 118. L'organizzatore Live Nation ha successivamente comunicato l'annullamento definitivo dell'evento, spiegando che non è stato possibile riprogrammarlo e annunciando il rimborso integrale del costo dei biglietti. L'Inghilterra supera la Francia 6-4 nella finale per il terzo posto del mondiale e torna sul podio a 60 anni dal titolo iridato conquistato nel 66. A Miami i tre leoni dominano il primo tempo con le reti di Rice, Consai e la doppietta di Saka, chiudendo all'intervallo sullo 0-4. Nella ripresa i Blues riaprono la sfida con la doppietta di Mbappé e il gol di Barcolà, ma Saka firma la tripletta personale su rigore, prima del nuovo centro di Dembélé e del definitivo 6-4 realizzato da Jude Bellingham nei minuti di recupero. Questa sera alle 21 italiane a New York in programma la finale tra Spagna e Argentina. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Premier Giorgia Meloni interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio, definendo necessario valutare stress, paure e traumi vissuti durante l'aggressione. In un colloquio con il Corriere, Meloni ha spiegato di aver autorizzato il ministro della Giustizia Nordio ad avviare l'istruttoria per una possibile pratica di grazia, precisando che la decisione finale resta una prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica. La Premier ha sostenuto che in situazioni di forte

minaccia il corpo possa reagire in condizioni alterate e ha sollevato dubbi sulla proporzionalità della pena rispetto ad altri reati gravi. Intanto la moglie del gioielliere, Mariangela Sandrone, ha rivolto un appello al capo dello Stato Mattarella chiedendo un atto di clemenza, sottolineando l'età del marito, 72 anni, e il dolore della famiglia. Andrew e Tristan Tate, influencer britannici ed ex campioni di kickboxing, sono stati arrestati a Miami su richiesta di estradizione avanzata dal Regno Unito, dove sono accusati a vario titolo di stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione e altri reati. I due sono inoltre imputati in Romania per presunta tratta di esseri umani, stupro e associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta aperta dopo il loro arresto nel dicembre 2022. Secondo gli investigatori britannici, i fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2010 e il 2017. Il loro avvocato, Joseph McBride, ha respinto ogni accusa, sostenendo che i fratelli sono innocenti e affermando che, una volta esaminati i fatti dalle autorità competenti, saranno rimessi in libertà. Andiamo in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno condotto per l'ottava notte consecutiva una nuova serie di raid contro obiettivi militari in Iran. Teheran ha risposto con un attacco con droni contro due installazioni militari statunitensi in Kuwait, dichiarando definitivamente nullo l'accordo raggiunto con Washington a Islamabad. L'Inghilterra supera la Francia 6-4 nella finale per il terzo posto del mondiale e torna sul podio a 60 anni dal titolo iridato conquistato nel 66. A Miami i tre leoni dominano il primo tempo con le reti di Rice, Consa e la doppietta di Saka, chiudendo all'intervallo sullo 0-4. Nella ripresa i Blues riaprono la sfida con la doppietta di Mbappé e il gol di Barcolà, ma Saka firma la tripletta personale su rigore, prima del nuovo centro di Dembélé e del definitivo 6-4 realizzato da Jude Bellingham nei minuti di recupero. Questa sera alle 21 italiane a New York in programma la finale tra Spagna e Argentina. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... L'alpaca è un mammifero della famiglia dei camelidi, originario del Sud America, addomesticato e allevato soprattutto per utilizzarne la pregiata lana. L'alpaca è una delle due specie domestiche di camelidi diffuse in Sud America.

0: L'altra è il lama. L'aspetto ricorda una pecora, anche se rispetto a essa ha dimensioni maggiori. Ha inoltre collo e zampe lunghe. L'alpaca è ruminante e in media ogni animale mangia circa 1 chilogrammo di vegetali al giorno e non ha bisogno di grandi quantità di acqua. Le femmine danno alla luce un solo piccolo all'anno perché il loro periodo di gestazione è di circa 11 mesi e mezzo. Gli alpaca sono animali gregari e vengono allevati in grandi mandrie. Nei luoghi d'origine pascolano a un'altitudine compresa fra i 3.500 e i 5.000 metri, sulle Ande del Perù meridionale, della Bolivia settentrionale e del nord del Cile. Gli alpaca sono animali sociali che vivono in gruppi familiari, composti da un maschio alfa territoriale, dalle femmine e dai loro piccoli. I branchi di alpaca sono piuttosto grandi e coprono grandi territori. Il periodo di massima attività degli alpaca è l'alba e il tramonto. Soprattutto i giovani, di solito a quest'ora del giorno, si può osservare un comportamento giocoso e una maggiore attività dei piccoli. Gli alpaca avvertono la mandria di eventuali intrusi con ispirazioni acute e rumorose che assomigliano a un bramito acuto. Il branco può attaccare i predatori più piccoli con le zampe anteriori e può sputare e scalciare. Gli alpaca possono essere talvolta aggressivi, ma anche molto gentili, intelligenti ed estremamente attenti.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Premier Giorgia Meloni interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio, definendo necessario valutare stress, paure e traumi vissuti durante l'aggressione. In un colloquio con il Corriere, Meloni ha spiegato di aver autorizzato il ministro della Giustizia Nordio ad avviare l'istruttoria per una possibile pratica di grazia, precisando che la decisione finale resta una prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica. La Premier ha sostenuto che in situazioni di forte minaccia il corpo possa reagire in condizioni alterate e ha sollevato dubbi sulla proporzionalità della pena rispetto ad altri reati gravi. Intanto la moglie del gioielliere, Mariangela Sandrone, ha rivolto un appello al capo dello Stato Mattarella chiedendo un atto di clemenza, sottolineando l'età del marito, 72 anni, e il dolore della famiglia. Andrew e Tristan Tate, influencer britannici ed ex campioni di kickboxing, sono stati arrestati a Miami su richiesta di estradizione avanzata dal Regno Unito, dove sono accusati a vario titolo di stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione e altri reati. I due sono inoltre imputati in Romania per presunta tratta di esseri umani, stupro e associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta aperta dopo il loro arresto nel dicembre 2022. Secondo gli investigatori britannici, i fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2010 e il 2017. Il loro avvocato, Joseph McBride, ha respinto ogni accusa, sostenendo che i fratelli sono innocenti e affermando che, una volta esaminati i fatti dalle autorità competenti, saranno rimessi in libertà. Andiamo in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno condotto per l'ottava notte consecutiva una nuova serie di raid contro obiettivi militari in Iran. Teheran ha risposto con un attacco con droni contro due installazioni militari statunitensi in Kuwait, dichiarando definitivamente nullo l'accordo raggiunto con Washington a Islamabad. L'Inghilterra supera la Francia 6-4 nella finale per il terzo posto del mondiale e torna sul podio a 60 anni dal titolo iridato conquistato nel 66. A Miami i tre leoni dominano il primo tempo con le reti di Rice, Konsa e la doppietta di Saka, chiudendo all'intervallo sullo 0-4. Nella ripresa i Blues riaprono la sfida con la doppietta di Mbappé e il gol di Barcola, ma Saka firma la tripletta personale su rigore, prima del nuovo centro di Dembélé e del definitivo 6-4 realizzato da Jude Bellingham nei minuti di recupero. Questa sera alle 21 italiane a New York in programma la finale tra Spagna e Argentina. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.

Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Russia ha lanciato nella notte uno dei più grandi attacchi con missili balistici contro Kiev dall'inizio della guerra, oltre 40 di vario tipo e circa 120 droni d'attacco, secondo quanto riferito dal presidente ucraino Zelensky. Nella capitale e nella regione circostante è registrati una vittima e almeno 16 feriti, diversi edifici residenziali danneggiati e colpiti da incendi. Mosca ha confermato un massiccio attacco contro strutture del settore militare, industriale e nodi logistici, sostenendo di aver utilizzato armi di precisione e droni. Zelensky ha ribadito che la difesa contro i missili balistici resta la priorità e ha chiesto il mantenimento della pressione internazionale sulla Russia. Andrew e Tristan Tate, influencer britannici ed ex campioni di kickboxing, sono stati arrestati a Miami su richiesta di estradizione avanzata dal Regno Unito, dove sono accusati a vario titolo di stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione e altri reati. Sono passati 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'attentato mafioso che il 19 luglio 1992 a Palermo uccise il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. L'esplosione rappresentò, insieme alla strage di Capaci, uno dei momenti più drammatici dello scontro tra Cosa Nostra e lo Stato, segnando profondamente la storia italiana. Le celebrazioni oggi a Palermo, con il momento centrale alle 16.58, l'ora della deflagrazione, seguito da incontri, manifestazioni e dalla tradizionale fiaccolata serale in memoria del magistrato. Il presidente della Repubblica Mattarella ha definito la strage il culmine di un disegno eversivo contro le istituzioni democratiche, ricordando il sacrificio di Borsellino e degli agenti della scorta e sottolineando che la Repubblica ha dimostrato di essere più forte nella lotta alla mafia. Anche la premier Meloni ha ricordato l'eredità di coraggio, impegno civile e legalità lasciata dal magistrato. La premier Giorgia Meloni interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio, definendo necessario valutare stress, paure e traumi vissuti durante l'aggressione. In un colloquio con il Corriere, Meloni ha spiegato di aver autorizzato il ministro della giustizia Nordio ad avviare l'istruttoria per una possibile pratica di grazia, precisando che la decisione finale resta una prerogativa esclusiva del presidente della Repubblica. La premier ha sostenuto che in situazioni di forte minaccia il corpo possa reagire in condizioni alterate e ha sollevato dubbi sulla proporzionalità della pena rispetto ad altri reati gravi. Intanto la moglie del gioielliere, Mariangela Sandrone, ha rivolto un appello al capo dello Stato Mattarella chiedendo un atto di clemenza, sottolineando l'età del marito, 72 anni, e il dolore della famiglia. Grande attesa a New York per la finale dei mondiali 2026. Alle 21 ora italiana, Spagna e Argentina si sfidano per il titolo iridato nella rassegna ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Davanti al presidente americano Donald Trump, incaricato di consegnare il trofeo ai vincitori, la nazionale di Lamine Yamal affronta l'albiceleste di Lionel Messi, campione in carica dopo il successo di 4 anni fa in Qatar. La Spagna arriva all'ultimo atto dopo il 2-0 sulla Francia in semifinale, firmato dal rigore di Oyarzabal e dal gol di Pedro Porro, mentre l'Argentina ha eliminato l'Inghilterra in rimonta 2-1 con le reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Per Messi anche la sfida personale con Mbappé nella classifica dei migliori marcatori della storia del mondiale. Il francese è salito a 22 gol, superando la Pulce ferma a 21, che questa sera avrà però l'occasione di raggiungerlo o superarlo. È tutto, grazie dell'ascolto.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cane in auto. Per un cane sono innumerevoli le occasioni di viaggiare in auto e quasi tutti i cani, soprattutto se vengono abituati presto, gradiscono molto questa circostanza. Con la giusta attenzione si può rendere il viaggio molto piacevole per il cane e per il padrone. Talvolta i cani soffrono il mal d'auto ed evidenziano il malessere con problemi di stomaco o con palese agitazione. Si può cercare di prevenire questo inconveniente abituando il cane da cucciolo con viaggi brevi che si fanno via via più lunghi e che sono sempre seguiti da una passeggiata. Ciò per associare il trasferimento in auto a qualche cosa di chiaramente piacevole. Queste attenzioni potrebbero non essere state risolutive e allora si può consultare il veterinario per valutare l'utilizzo di farmaci che mitighino il disagio. Se il viaggio è lungo, è bene sia interrotto ogni 2-3 ore, perché anche il nostro amico abbia la possibilità di sgranchirsi, bere, soddisfare esigenze fisiologiche. Non si deve mai prescindere dalle condizioni di sicurezza. Durante il viaggio, il cane non deve avere la possibilità di interferire con i movimenti del guidatore. Se di grossa taglia, è bene che sia alloggiato in apposita gabbia, in bagagliaio o sul sedile posteriore. Se di piccola taglia, in adeguato trasportino che può essere anche aperto con guinzaglio che permetta movimenti circoscritti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Russia ha lanciato nella notte uno dei più grandi attacchi con missili balistici contro Kiev dall'inizio della guerra, oltre 40 di vario tipo e circa 120 droni d'attacco, secondo quanto riferito dal presidente ucraino Zelensky. Nella capitale e nella regione circostante è registrati una vittima e almeno 16 feriti, diversi edifici residenziali danneggiati e colpiti da incendi. Mosca ha confermato un massiccio attacco contro strutture del settore militare industriale e nodi logistici, sostenendo di aver utilizzato armi di precisione e droni. Zelensky ha ribadito che la difesa contro i missili balistici resta la priorità e ha chiesto il mantenimento della pressione internazionale sulla Russia. Andrew e Tristan Tate, influencer britannici ed ex campioni di kickboxing, sono stati arrestati a Miami su richiesta di estradizione avanzata dal Regno Unito,

dove sono accusati a vario titolo di stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione e altri reati. Sono passati 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'attentato mafioso che il 19 luglio 1992 a Palermo uccise il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. L'esplosione rappresentò, insieme alla strage di Capaci, uno dei momenti più drammatici dello scontro tra Cosa Nostra e lo Stato, segnando profondamente la storia italiana. Le celebrazioni oggi a Palermo, con il momento centrale alle 16.58, l'ora della deflagrazione, seguito da incontri, manifestazioni e dalla tradizionale fiaccolata serale in memoria del magistrato. Il presidente della Repubblica Mattarella ha definito la strage il culmine di un disegno eversivo contro le istituzioni democratiche, ricordando il sacrificio di Borsellino e degli agenti della scorta e sottolineando che la Repubblica ha dimostrato di essere più forte nella lotta alla mafia. Anche la premier Meloni ha ricordato l'eredità di coraggio, impegno civile e legalità lasciata dal magistrato. La premier Giorgia Meloni interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio, definendo necessario valutare stress, paure e traumi vissuti durante l'aggressione. In un colloquio con il Corriere, Meloni ha spiegato di aver autorizzato il ministro della giustizia Nordio ad avviare l'istruttoria per una possibile pratica di grazia, precisando che la decisione finale resta una prerogativa esclusiva del presidente della Repubblica. La premier ha sostenuto che in situazioni di forte minaccia il corpo possa reagire in condizioni alterate e ha sollevato dubbi sulla proporzionalità della pena rispetto ad altri reati gravi. Intanto la moglie del gioielliere, Mariangela Sandrone, ha rivolto un appello al capo dello Stato Mattarella chiedendo un atto di clemenza, sottolineando l'età del marito, 72 anni, e il dolore della famiglia. Grande attesa a New York per la finale dei mondiali 2026. Alle 21 ora italiana, Spagna e Argentina si sfidano per il titolo iridato nella rassegna ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Davanti al presidente americano Donald Trump, incaricato di consegnare il trofeo ai vincitori, la nazionale di Lamine Yamal affronta l'albiceleste di Lionel Messi, campione in carica dopo il successo di 4 anni fa in Qatar. La Spagna arriva all'ultimo atto dopo il 2-0 sulla Francia in semifinale, firmato dal rigore di Oyarzabal e dal gol di Pedro Porro, mentre l'Argentina ha eliminato l'Inghilterra in rimonta 2-1 con le reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Per Messi anche la sfida personale con Mbappé nella classifica dei migliori marcatori della storia del mondiale. Il francese è salito a 22 gol, superando la Pulce ferma a 21, che questa sera avrà però l'occasione di raggiungerlo o superarlo. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La prevenzione del tartaro. Chi possiede un cane deve farsi carico dell'integrità della dentatura del suo affezionato amico a quattro zampe, sin da cucciolo. Se non è attuata una corretta profilassi del cavo orale, non sarà infrequente che la bocca del nostro amico emani un odore sgradevole. La causa del problema, il più delle volte, è riconducibile a un'eccessiva presenza di tartaro che provoca la comparsa di infiammazioni gengivali, che vanno a mirare l'integrità strutturale del dente, con possibile sua caduta. Sono in commercio dentifrici per cani, che contengono principi ad azione antibatterica. È necessario procedere ad una pulizia giornaliera o almeno trisettimanale dei denti. È sempre importante chiedere consiglio al proprio veterinario, che valuterà se e quando effettuare una detartrasi professionale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono passati 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'attentato mafioso che il 19 luglio 1992 a Palermo uccise il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno eversivo alla base della strage è stato sconfitto e che la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, sottolineando come Borsellino e Falcone siano simboli di riscossa civile del paese. Per il secondo giorno consecutivo il leader della Lega, Matteo Salvini, è andato al carcere di Bollate, nel Milanese, dove da venerdì è rinchiuso Mario Roggero. Il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso a 2 rapinatori. La premier Meloni, una pena sproporzionata, bisogna valutare anche stress e paura. La moglie di Roggero intanto chiede un atto di clemenza al presidente della Repubblica Mattarella. Ancora un appello del Papa contro i conflitti nel mondo. Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi, lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamo di chi soffre e muore, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera, ha detto Papa Leone XIV dopo l'Angelus a Castel Gandolfo. Andrew e Tristan Tate, influencer britannici ed ex campioni di kickboxing, sono stati arrestati a Miami su richiesta di estradizione avanzata dal Regno Unito, dove sono accusati a vario titolo di stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione e altri reati. I due sono inoltre imputati in Romania per presunta tratta di esseri umani, stupro e associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta aperta dopo il loro arresto nel dicembre 2022. Secondo gli investigatori britannici, i fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2010 e il 2017. Il loro avvocato Joseph McBride ha respinto ogni accusa, sostenendo che i fratelli sono innocenti e affermando che, una volta esaminati i fatti dalle autorità competenti, saranno rimessi in libertà. Grande attesa a New York per la finale dei mondiali 2026. Alle 21 ora italiana, Spagna e Argentina si sfidano per il titolo iridato nella rassegna ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Davanti al presidente americano Donald Trump, incaricato di consegnare il trofeo ai vincitori, la nazionale di Lamine Yamal affronta l'albiceleste di Lionel Messi, campione in carica dopo il successo di 4 anni fa in Qatar. La Spagna arriva all'ultimo atto dopo il 2-0 sulla Francia in semifinale, firmato dal rigore di Oyarzabal e dal gol di Pedro Porro, mentre l'Argentina ha eliminato l'Inghilterra in rimonta 2-1 con le reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Per Messi anche la sfida personale con Mbappé nella classifica dei migliori marcatori della storia del mondiale. Il francese è salito a 22 gol, superando la Pulce ferma a 21, che questa sera avrà però l'occasione di raggiungerlo o superarlo. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono passati 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'attentato mafioso che il 19 luglio 1992 a Palermo uccise il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno eversivo alla base della strage è stato sconfitto e che la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, sottolineando come Borsellino e Falcone siano simboli di riscossa civile del paese. Per il secondo giorno consecutivo il leader della Lega, Matteo Salvini, è andato al carcere di Bollate, nel Milanese, dove da venerdì è rinchiuso Mario Roggero. Il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso a 2 rapinatori. La premier Meloni, una pena sproporzionata, bisogna valutare anche stress e paura. La moglie di Roggero intanto chiede un atto di clemenza al presidente della Repubblica Mattarella. Ancora un appello del Papa contro i conflitti nel mondo. Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi, lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamo di chi soffre e muore, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera, ha detto Papa Leone XIV, dopo l'Angelus a Castel Gandolfo. Andrew e Tristan Tate, influencer britannici ed ex campioni di kickboxing, sono stati arrestati a Miami su richiesta di estradizione avanzata dal Regno Unito, dove sono accusati a vario titolo di stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione e altri reati. I due sono inoltre imputati in Romania per presunta tratta di esseri umani, stupro e associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta aperta dopo il loro arresto nel dicembre 2022. Secondo gli investigatori britannici, i fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2010 e il 2017. Il loro avvocato, Joseph McBride, ha respinto ogni accusa, sostenendo che i fratelli sono innocenti e affermando che, una volta esaminati i fatti dalle autorità competenti, saranno rimessi in libertà. Grande attesa a New York per la finale dei Mondiali 2026. Alle 21 ora italiana, Spagna e Argentina si sfidano per il titolo iridato nella rassegna ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Davanti al presidente americano Donald Trump, incaricato di consegnare il trofeo ai vincitori, la nazionale di Lamine Yamal affronta l'albiceleste di Lionel Messi, campione in carica dopo il successo di 4 anni fa in Qatar. La Spagna arriva all'ultimo atto dopo il 2-0 sulla Francia in semifinale, firmato dal rigore di Oyarzabal e dal gol di Pedro Porro, mentre l'Argentina ha eliminato l'Inghilterra in rimonta 2-1 con le reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Per Messi anche la sfida personale con Mbappé nella classifica dei migliori marcatori della storia del mondiale. Il francese è salito a 22 gol, superando la Pulce ferma a 21, che questa sera avrà però l'occasione di raggiungerlo o superarlo. È tutto, grazie dell'ascolto. Ascolto.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il malcostume di non raccogliere i bisogni dei nostri amici a quattro zampe impera nelle nostre città. Dovremmo imparare da Brunete, cittadina di circa 10.000 abitanti a meno di 30 km da Madrid. Con l'aiuto di 20 volontari, il comune è riuscito ad identificare i padroni che non raccolgono le feci dei loro amici e ha spedito al loro indirizzo postale pacchetti che contengono i bisogni dei loro animali domestici lasciati per strada. L'insolita campagna è durata circa una settimana. A poche ore dall'identificazione di cane e proprietario ripreso con una telecamera per strada, un corriere è arrivato a casa del proprietario maleducato e ha consegnato un pacco sul quale era scritto ironicamente «Proprietà smarrita». All'interno, oltre agli escrementi, vi era un biglietto della polizia municipale con questa scritta: «Cari residenti, questo è solo un avviso. La prossima volta potrebbe arrivare una multa che va dai 30 ai 300 euro». Secondo le stime del comune di Brunete, in una settimana sono stati consegnati 147 pacchi ai maleducati cittadini e la campagna per il decoro urbano si è rivelata un grande successo. Gli escrementi in strada sono diminuiti del 70%.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono passati 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'attentato mafioso che il 19 luglio 1992 a Palermo uccise il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno eversivo alla base della strage è stato sconfitto e che la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, sottolineando come Borsellino e Falcone siano simboli di riscossa civile del paese. Per il secondo giorno consecutivo il leader della Lega, Matteo Salvini, è andato al carcere di Bollate, nel milanese, dove da venerdì è rinchiuso Mario Roggero. Il gioielliere piemontese è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso a due rapinatori. La premier Meloni, una pena sproporzionata, bisogna valutare anche stress e paura. La moglie di Roggero intanto chiede un atto di clemenza al presidente della Repubblica, Mattarella. Ancora un appello del Papa contro i conflitti nel mondo.

continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi, lacerati dalla guerra e dalla violenza, non dimentichiamoci di chi soffre e muore, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera, ha detto Papa Leone XIV, dopo l'Angelus a Castel Gandolfo. Andrew e Tristan Tate, influencer britannici ed ex campioni di kickboxing, sono stati arrestati a Miami su richiesta di estradizione avanzata dal Regno Unito, dove sono accusati a vario titolo di stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione e altri reati. I due sono inoltre imputati in Romania per presunta tratta di esseri umani, stupro e associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta aperta dopo il loro arresto nel dicembre 2022. Secondo gli investigatori britannici, i fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2010 e il 2017. Il loro avvocato, Joseph McBride, ha respinto ogni accusa sostenendo che i fratelli sono innocenti e affermando che, una volta esaminati i fatti dalle autorità competenti, saranno rimessi in libertà. Grande attesa a New York per la finale dei Mondiali 2026. Alle 21 ora italiana, Spagna e Argentina si sfidano per il titolo iridato nella rassegna ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Davanti al presidente americano Donald Trump, incaricato di consegnare il trofeo ai vincitori, la nazionale di Lamine Yamal affronta l'albiceleste di Lionel Messi, campione in carica, dopo il successo di 4 anni fa in Qatar. La Spagna arriva all'ultimo atto dopo il 2-0 sulla Francia in semifinale, firmato dal rigore di Oyarzabal e dal gol di Pedro Porro, mentre l'Argentina ha eliminato l'Inghilterra in rimonta 2-1 con le reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Per Messi anche la sfida personale con Mbappé nella classifica dei migliori marcatori della storia del mondiale. Il francese è salito a 22 gol, superando la Pulce ferma a 21, che questa sera avrà però l'occasione di raggiungerlo o superarlo. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La compagnia dei cani giova ai bimbi obesi. I bambini in sovrappeso potrebbero perdere qualche chilo di troppo solo possedendo un cane. È quanto afferma un gruppo di ricercatori della Deakin University di Melbourne. Secondo i ricercatori, la lotta all'obesità può essere vinta non solo con tanta frutta, verdura e attività fisica, ma anche giocando con il proprio fedele amico a quattro zampe. I bambini, infatti, che passano del tempo con Fido, hanno fino al 50% in meno di probabilità di avere problemi di sovrappeso o obesità. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto una ricerca intervistando 1.100 famiglie che hanno bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per i genitori che stanno cercando di far spegnere i computer, gli smartphone, i tablet e la TV ai loro bambini e farli uscire fuori a giocare, avere un animale domestico può essere una buona strategia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Life falling down again.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

0: Let's get it.
1: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
2: 17:01.
1: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono passati 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'attentato mafioso che il 19 luglio 1992 a Palermo uccise il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno eversivo alla base della strage

è stato sconfitto e che la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, sottolineando come Borsellino e Falcone siano simboli di riscossa civile del paese. Per il secondo giorno consecutivo il leader della Lega, Matteo Salvini, è andato al carcere di Bollate, nel Milanese, dove da venerdì è rinchiuso Mario Roggero. Il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso a 2 rapinatori. La premier Meloni, una pena sproporzionata, bisogna valutare anche stress e paura. La moglie di Roggero intanto chiede un atto di clemenza al presidente della Repubblica, Mattarella. Ancora un appello del Papa contro i conflitti nel mondo. Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi, lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamo di chi soffre e muore, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera, ha detto Papa Leone XIV, dopo l'Angelus a Castel Gandolfo. Andrew e Tristan Tate, influencer britannici ed ex campioni di kickboxing, sono stati arrestati a Miami su richiesta di estradizione avanzata dal Regno Unito, dove sono accusati a vario titolo di stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione e altri reati. I due sono inoltre imputati in Romania per presunta tratta di esseri umani, stupro e associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta aperta dopo il loro arresto nel dicembre 2022. Secondo gli investigatori britannici, i fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2010 e il 2017. Il loro avvocato Joseph McBride ha respinto ogni accusa, sostenendo che i fratelli sono innocenti e affermando che, una volta esaminati i fatti dalle autorità competenti, saranno rimessi in libertà. Grande attesa a New York per la finale dei mondiali 2026. Alle 21 ora italiana, Spagna e Argentina si sfidano per il titolo iridato nella rassegna ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Davanti al presidente americano Donald Trump, incaricato di consegnare il trofeo ai vincitori, la nazionale di Lamine Yamal affronta l'albiceleste di Lionel Messi, campione in carica dopo il successo di 4 anni fa in Qatar. La Spagna arriva all'ultimo atto dopo il 2-0 sulla Francia in semifinale, firmato dal rigore di Oyarzabal e dal gol di Pedro Porro, mentre l'Argentina ha eliminato l'Inghilterra in rimonta 2-1 con le reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Per Messi anche la sfida personale con Mbappé nella classifica dei migliori marcatori della storia del mondiale. Il francese è salito a 22 gol, superando la Pulce ferma a 21, che questa sera avrà però l'occasione di raggiungerlo o superarlo. È tutto, grazie dell'ascolto. Ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle Pet Houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non

Riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo, e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono passati 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'attentato mafioso che il 19 luglio 1992 a Palermo uccise il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno eversivo alla base della strage è stato sconfitto e che la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, sottolineando come Borsellino e Falcone siano simboli di riscossa civile del paese. Per il secondo giorno consecutivo il leader della Lega, Matteo Salvini, è andato al carcere di Bollate, nel Milanese, dove da venerdì è rinchiuso Mario Roggero. Il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso a 2 rapinatori. La premier Meloni, una pena sproporzionata, bisogna valutare anche stress e paura. La moglie di Roggero intanto chiede un atto di clemenza al presidente della Repubblica Mattarella. Ancora un appello del Papa contro i conflitti nel mondo. Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi, lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre.

0: soffre e muore. E al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera, ha detto Papa Leone XIV, dopo l'Angelus a Castel Gandolfo. Andrew e Tristan Tate, influencer britannici ed ex campioni di kickboxing, sono stati arrestati a Miami su richiesta di estradizione avanzata dal Regno Unito, dove sono accusati a vario titolo di stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione e altri reati. I due sono inoltre imputati in Romania per presunta tratta di esseri umani, stupro e associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta aperta dopo il loro arresto nel dicembre 2022. Secondo gli investigatori britannici, i fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2010 e il 2017. Il loro avvocato Joseph McBride ha respinto ogni accusa, sostenendo che i fratelli sono innocenti e affermando che, una volta esaminati i fatti dalle autorità competenti, saranno rimessi in libertà. Grande attesa a New York per la finale dei mondiali 2026. Alle 21 ora italiana, Spagna e Argentina si sfidano per il titolo iridato nella rassegna ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Davanti al presidente americano Donald Trump, incaricato di consegnare il trofeo ai vincitori, la nazionale di Lamine Yamal affronta l'albiceleste di Lionel Messi, campione in carica dopo il successo di 4 anni fa in Qatar. La Spagna arriva all'ultimo atto dopo il 2-0 sulla Francia in semifinale, firmato dal rigore di Oyarzabal e dal gol di Pedro Porro, mentre l'Argentina ha eliminato l'Inghilterra in rimonta 2-1 con le reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Per Messi anche la sfida personale con Mbappé nella classifica dei migliori marcatori della storia del mondiale. Il francese è salito a 22 gol, superando la Pulce ferma a 21, che questa sera avrà però l'occasione di raggiungerlo o superarlo. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizza te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Avvelenamento da morso di serpente. Gli animali sono generalmente morsi in corrispondenza della cavità orale e le manifestazioni cliniche compaiono anche a distanza di varie ore. Queste sono caratterizzate da aumentata salivazione, tumefazione molto dolente della parte colpita, emorragie, debolezza, nausea, vomito, tremori muscolari, presenza di sangue nelle urine, aritmie cardiache, difficoltà respiratoria. Non si devono applicare ghiaccio o lacci emostatici intorno alla zona del morso. Occorre ricoverare immediatamente l'animale presso una clinica veterinaria, dove sarà curato e tenuto sotto stretta osservazione per almeno 48 ore. Consigli per la conservazione di farmaci ad uso veterinario. Spesso, quando si esce dall'ambulatorio veterinario, la cura per il nostro animale è stata iniziata, ma poi dobbiamo proseguirla a casa. Talora lo facciamo un po' ad occhi chiusi, nel senso che non ci prendiamo cura di leggere le indicazioni.

0: indicazioni sul foglietto allegato al medicinale, dove è riportata tutta una serie di informazioni, anche quelle concernenti come conservare correttamente i farmaci, pena la perdita della loro efficacia e il doverli ricomprare nuovamente. Se parliamo di medicamenti sotto forma di compresse, basta tenerle in un posto fresco e asciutto, possibilmente al buio. Quindi va bene l'armadietto dei medicinali o un cassetto. Evitiamo di conservarli in mobili esposti al sole o in prossimità del termosifone. Nel caso in cui si usi l'armadietto dei medicinali, assicuriamoci che i farmaci umani siano ben distinti da quelli ad uso veterinario, onde evitare di cadere in qualche equivoco. Vale sempre la regola ferrea di tenere i bambini, eventualmente presenti in casa, lontano dalla portata dei farmaci. Non è male poi farsi un piccolo appunto per quanto concerne la modalità di somministrazione dei farmaci ad uso veterinario, nel caso in cui non si ritrovi più la prescrizione veterinaria. Per quanto riguarda i colliri, ricordiamoci che una volta aperti, dopo un mese circa, il più delle volte non sono più efficaci. Stiamo attenti ai farmaci, sia iniziati, sia non ancora impiegati, che vanno conservati rigorosamente in frigorifero.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Electronic engineering.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono passati 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'attentato mafioso che il 19 luglio 1992 a Palermo uccise il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno eversivo alla base della strage è stato sconfitto e che la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, sottolineando come Borsellino e Falcone siano simboli di riscossa civile del paese. Per il secondo giorno consecutivo il leader della Lega, Matteo Salvini, è andato al carcere di Bollate, nel Milanese, dove da venerdì è rinchiuso Mario Roggero. Il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso a 2 rapinatori. La premier Meloni, una pena sproporzionata, bisogna valutare anche stress e paura. La moglie di Roggero intanto chiede un atto di clemenza al presidente della Repubblica Mattarella. Ancora un appello del Papa contro i conflitti nel mondo. Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi, lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera, ha detto Papa Leone XIV, dopo l'Angelus a Castel Gandolfo. Andrew e Tristan Tate, influencer britannici ed ex campioni di kickboxing, sono stati arrestati a Miami su richiesta di estradizione avanzata dal Regno Unito, dove sono accusati a vario titolo di stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione e altri reati. I due sono inoltre imputati in Romania per presunta tratta di esseri umani, stupro e associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta aperta dopo il loro arresto nel dicembre 2022. Secondo gli investigatori britannici, i fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2010 e il 2017. Il loro avvocato, Joseph McBride, ha respinto ogni accusa sostenendo che i fratelli sono innocenti e affermando che, una volta esaminati i fatti dalle autorità competenti, saranno rimessi in libertà. Grande attesa a New York per la finale dei Mondiali 2026. Alle 21 ora italiana, Spagna e Argentina si sfidano per il titolo iridato nella rassegna ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Davanti al presidente americano Donald Trump, incaricato di consegnare il trofeo ai vincitori,

La nazionale di Lamine Yamal affronta l'albiceleste di Lionel Messi, campione in carica, dopo il successo di 4 anni fa in Qatar. La Spagna arriva all'ultimo atto dopo il 2-0 sulla Francia in semifinale, firmato dal rigore di Oyarzabal e dal gol di Pedro Porro, mentre l'Argentina ha eliminato l'Inghilterra in rimonta 2-1 con le reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Per Messi anche la sfida personale con Mbappé nella classifica dei migliori marcatori della storia del mondiale. Il francese è salito a 22 gol, superando la Pulce ferma a 21, che questa sera avrà però l'occasione di raggiungerlo o superarlo. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

visti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Ucciso e poi dato le fiamme a Eboli nel Salernitano. La vittima è il giornalista sportivo Luigi Esposito, 53 anni. La scoperta da parte dei vigili del fuoco mentre stavano intervenendo per spegnere l'incendio, originato proprio dal corpo carbonizzato, sarebbe stato freddato a colpi di pistola e poi dato alle fiamme tra la vegetazione. I carabinieri avrebbero recuperato dei bossoli. L'identificazione è stata possibile solo dopo il ritrovamento in zona della sua auto. Sul caso indaga la procura di Salerno. Un uomo di 42 anni di origine marocchina è morto oggi a Bologna nel corso di un intervento della polizia. Le circostanze della morte e la dinamica sono ancora in fase di accertamento. Un video mostra gli attimi dell'intervento in cui si sentono le urla della vittima. Palermo ricorda il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta, uccisi 34 anni fa in un attentato di mafia in via D'Amelio. Diversi gli eventi. Il momento più sentito è stato il minuto di silenzio osservato alle 16:58, ora della strage del 1992. E a Genova il corteo a 25 anni dal G8. La manifestazione è partita da Piazza Limonda, luogo in cui il 20 luglio 2001 venne ucciso Carlo Giuliani, e ha attraversato le strade della città. Le iniziative proseguiranno domani e si concluderanno martedì sera con una fiaccolata che arriverà alla scuola Diaz.

0: Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver fermato diverse navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza autorizzazione, in un contesto di crescenti tensioni tra Teheran e Washington per il controllo di questa strategica via navigabile. In un post su Truth, Donald Trump ha chiesto al Congresso americano di aggiungere Teheran al pacchetto di sanzioni rivolto alla Russia. Voltiamo pagina, tutto pronto al MetLife Stadium in New Jersey per la finalissima dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina. Le Furie Rosse di Lamine Yamal sfidano l'Albi Celeste di Lionel Messi, campione in carica dopo il successo di 4 anni fa in Qatar. Anche la Formula 1, Kimi Antonelli torna al successo nel Gran Premio del Belgio e allunga in classifica piloti. Sul circuito di Spa, 19enne italiano della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Leclerc seconda e la Red Bull di Verstappen. Ai piedi del podio l'altra rossa di Lewis Hamilton. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Ho trovato un cucciolo. Piccoli consigli. Se abbiamo trovato un cucciolo e dobbiamo prendercene cura, teniamo presenti alcuni consigli. Se possibile, cerchiamo di fare bere al cucciolo il primo latte, detto colostro, che contiene anticorpi e che può assorbire nelle prime ore di vita. Si consiglia di utilizzare un biberon o un contagocce o una siringa sul cui beccuccio sia stato applicato.

0: un tubicino di gomma morbido. In commercio si trovano varie marche di latte in polvere per cuccioli. Per il quantitativo da somministrare, atteniamoci alle indicazioni sulla confezione. Importante la frequenza di somministrazione: la prima settimana ogni 3 ore, la seconda settimana ogni 4 ore, la terza settimana 3 volte al giorno, cercando poi di svezzare i cuccioli con cibo molto morbido. In mancanza di latte per cuccioli, si può temporaneamente preparare dell'alimento usando latte di bovino o di capra, cui aggiungere per ogni 10 ml di latte fresco intero un cucchiaino da tè di tuorlo d'uovo, un cucchiaino con un po' di burro e un cucchiaino da caffè di olio di semi. Questa formulazione può sostituire il latte materno in attesa di reperire quello commerciale. Ricordarsi di alimentare i cuccioli tenendoli in mano a pancia in giù. In concomitanza dei pasti, stimoliamo l'eliminazione di urina e di feci massaggiando l'area genitale con un cotton fioc inumidito di acqua tiepida, in quanto gli animali appena nati sono incapaci di espletare queste funzioni autonomamente. Ricordiamoci di creare un giaciglio protetto, caldo e in un ambiente tranquillo. I cuccioli abbandonati sono carenti di affetto, per cui è opportuno dedicare loro del tempo abituandoli al contatto con l'uomo.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: aspetta.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
0: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive, la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Viavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.